yahela di yahela di yahela di spele ke mawa di yahela spele ke di yahela songa songa di yahela.